0: La fonei loa sa utupe I Samoa po Amerika Samoa I se tau tau ngō fie a wale no tutamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi ma aso foreile ta itasi mai le aso lua si fulu lua se etema e o atu le aso lua si fulu lua o ke topa lua o lua ono o le ama fayo na lafo fua la utupe I Samoa po Amerika Samoa pe afa pe sili atu I le ono se lau tala New Zealand o lo e lafo I na mele Western Union I la la o le Lotus. Sa ili nei loa la la le Lotus I Westfield Manukau, Len Mall, Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre I Porirua po Westfield Riccarton. Fa avave nei loa, oe nei e misia le avanoa I code fa apitoa o vayaso taitasi. La funei loa ya inga I Samoa I se tau taungofie lava.
1: Uinga le tu la fono mo le fa unga ina ofu fa aola po life jacket I New Zealand atoa. E amatamai la soiva o kitopa luafe luas furuono. O le afa mamalu inai le faya le o ofu fa aola I lungo vaa fa angota ma vaa fo lau mo ta faonga I lungo vai masami. E ila loi fo leono mita le umi. Molo si le fia atili manisi fa matalanga. Anga I atu le upengo tala talanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.

Ya o yung na bi ona yai tatu talonga si fiel tatu tunu pe ona yai le NBC tamu sanga fa itu malo itu tonu o au kilani nei. Ya tatu se mai le tamu sanga au kilani Samoa pe ona tawalunga ile astona ifo ile aswana nafi ya le safati no ai le round 6 leono le nei o vaya so talo no fanga solo o talonga ia wo tauli maina ia I unga pe ona ye fo ile fa I unga le nei vaya so o talonga safati no le malai number tasi malai malai number lua malai number tasi sa ta aloi malisi ta alo malisi malai nations Manu maloi nations tolu se fulu na ai ile loa se fulu malefitu a malisi ile talonga salani pine ula maletongo manu maloi ya le au le pine ya salani di ma se fulu ile se fulu malelua a letongo o atatu ai fatulangana io atatu au ya pe ona yei pulu e lua ina wa tawalunga ai ia le vaiasolo nono. Points table, round 6. Pool A, Mangiangi, Vaimoso, Lepea, Leurmoenga, Sali Moa, Vaiala. Taiminei o ai, Mangiangi ma Vaimoso, Tamalemau, Tutusa ai, Tai Sifulmalefa. Ile awa Lepea, wa Sifulmalefa na ai, Lona Tolu, Leurmoenga, Sifulua ai, Le Longa Fa. Sali Moa, Sifutasi ai, Le Lona Lima. Iyama Lona Ono, Vaiala, Valona ai. Ile Pool B. O salani o lo o li le pulu lea salani lua sifumale lima na ai numero mua mua yunane padha se e tole tulanga lua lua sifumale lua na ai nations lua sifumatasi na ai tulanga tolu malisi se fulmale faa na ai ili tulanga faa letongo se fulu ai tulanga lima nofuali I lima ai tulanga ono ya maa pia ili tulanga fitu o iungana pe yona iai ya ili nafu iwayaso ya ile fatau tonga mai fo yo yunga ta longa pain de fenga yai au no au kalapu au fa la put putonga ile tatu tamu sanga ale au kilani Samoa ya pe ona fo fo ina iva yeso tra tasi ile au de park I mangele ona ya flam lam vai u nisio ta longa ya pe fo yo na ye fa ngol ne vai aso mon silfia le wa longo longo ha fo I tala I lungo pinga te fai langi ile tau ma fainga ala manusina 15 pe yo na tau lunga ina ile na ta longa male au a Hong Kong o ayo ta longa manu malo manusina ya le tatu au te mai dai tolu se fulu male fa ile se fulu male fitu a Hong Kong ya malo malo le ta alo ina to fafine ya before you na tawina le tawa ile ta longa ma Hong Kong ole ta to aule sa ta alo ma Hong Kong fa yesing malos e tor bulo malo ya ina to fafine le fin final ole ta to prop numero tasi o de maita ya Maletina my Vanga Brown hoka number 2 Takisha Filipina ole prop numero tolu Tanita Fawangali Karita Loka numero 5, tamaitai ya Olalini, tafaulua. Loka numero 5, tamaitai ya Esther Savelilo, Savelio. Ole Lucy numero 1, o fai au imatangi. Ole tatuka peteni, flanka numero 7, ole tamaitai ya Michelle Curry. Ole tatu numero 8, ole tamaitai ya Linda Fiafia. Ole tatu halfback, ole tamaitai ya Anna Afuie. First 5A, o te maitai a Melina Salali. O le tato wingis fumantasi, te maitai a Davina Lasini. Ma le tato second 5A, o te maitai a Faasua Makisi. Midfield center, o te maitai a Drena Falenico. O le tato wingis fumalifa, o te maitai a Lutia Cole Aumua. Ya ma le tato fullback, te maitai a Teitana Pati a Jong. O le tatu au fale leo sai iai, ia, o le tamita ia ya feta na nai, Nicolao, o Matiwe, o Silila Fepuleai, Fana na Ferretti, le ya taua, ya feta Suesi, o le tamita ia Boysen au imatangi. E o le tatu au lena, lea sa tawina le taua, manu maloi,

Pafai tali tonu o solia se tulafono mai ingo fa sa lauma. Ma wa e firanga lo e faia sa fai tionga. Fa sotai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu, tolu fanua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau, lua lua fatasi Auckland. Pe te fisotai sao le pulenga o aia ingo fa fa sa lauma. Le broadcast standard authority le telefonio le oval salau. Tolu ono ono, iva ono. Pe sila sila la lato, pengo fisotai inga bole.

funuo se tema. E oa tu lea sundua si funuo o ke topa lua olu ono. O le ama faio na lafo fua lau tupe I Samoa po Amerika Samoa. Pe afa pe sili atu I le ono se lau ta la New Zealand o lo e lafo ina me le Western Union I la la o le Lotus. Sa ili nei loa la la le Lotus I Westfield Manukau, Lynmore, Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre I Porirua po Westfield Riccarton. Fa avave nei loa. O e nei e misia le avanoa I code fa apitoa o vai aso teitasi. Lafo nei loa ia inga I Samoa I se tau taungo fie lava.